a che punto ti resta cambiando in marionetta absurda. E tu gozi, tu sorrisa satisfece a me a sé sempre in compagnia. Tu presenza è mia, paga lo scolore similmente va perdita. Approveccia se l'istante che non aguanto già mi soledades.